Ubuntanasibu born delays the gangue. In Gontisi Gontilegu Kodioshiwe. Iko Poga di Apile Gontraso Nobile. Imi Seventy Mission Tiwasi Gontile. Nana, Colom Sila Kumile. Pumla, Mantema si Gontile. Ukakanisilem Tempu Simonile. Ah, Tempom Shewa Kwamantela.